tra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, artigiani, principesse e vandonne, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 230,

1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse.